Dio Mario, sia tu de grazia e nostri segni esamitù, che sia entri tutto sbandato, a mai Gesù e sbenesite, che al dintre di tu a maduro. Santo Mario, Maire di Dio, prego per noi altri speccaire, aro, a mai canserà loro che non scarà morire.